l'uomo è troppo brutto. Per spaccare la terra facciamo di tutto. Il nostro ambiente è quasi distrutto. Senti l'argomento ora che ti buco. Consuma abusivismo e inquinamento. Malattie e radiazioni sparti dal vento. Sensazione di morte e di spavento. Adesso uscite.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. L'Alguer amb Mauro Mules. Mauro Mules, tu ets el representant de la part més oriental del domini lingüístic català, l'Alguer. L'Alguer s'hi parla català, evidentment, però el nostre tema és de saber quina dificultat té el català de l'Alguer, l'alguerès. És que hi ha atacs, agressions, diríem d'aquesta manera, contra l'alguerès.
1: Allora, la situazione del catalano alghese è una situazione di assoluta fragilità. Vuol dire, io sono ottimista come attivista culturale, come rappresentante a me della delegazione algherese della Plataforma per la Lingua, anche però come militante dell'opera culturale dell'Alghese, le due associazioni che lavorano congiuntamente al territorio. No, non conosciamo a tazza la lingua, fortunatamente, ma il problema è che manca anche il minimo di conflitto che non si da spartare. La situazione dell'algarese è di estrema fragilità, tutti che abbiamo un 30,7% del garese che parlano, che sono in grado di parlare in catalano, tutti che il 24% del algarese è come lingua abituale, il catalano solo il 3,6% del algarese ampra come lingua di trasmissione ai propri figli al catalano dell'algarese. A ciò, in prospettiva di sopravvivenza della nostra lingua, la posa in una situazione di estrema fragilità.
0: Doncs, cap atac a livello istituzionale, a livello dell'Estat?
1: Fortunatamente non conosciamo politicizzazione della lingua, sia a maschera come a madretta, tutti sono a un favore, in teoria, della lingua. E quando sono le elezioni, le campagne elettorali, la lingua la posano in primo piano. Il problema della lingua, che è importante tutelare la nostra lingua, fomentare l'uso del catalano, però da espresso un copo eleggito, la lingua passa a un secondo piano. Prima il traffico, prima il travallo, la tour e altre cose che evidentemente sono importanti per un'amministrazione, però la lingua queda a un canto e andando sempre a mezzo avanti per il terreno, perché a questa riserva di persone che ancora voi parlano in catalano va in esaurimento, è la natura, e cada dia nasce una persona che parlerà italiano, se no buchem la situazione.
0: És que, per exemple, es necessita l'alguerès per treballar a l'administració pública.
1: És un punt al qual, per esempio, com a Plataforma per la Llengua e Obra Culturale estem fent una battaglia. Ara, la regione Sardegna, che è una regione autonomica, sta donando certificati del catalano, in collaborazione con l'Università di Sassar, per esempio. Il problema è che allora di entrare, per esempio, a lavorare all'amministrazione pubblica, tendrà o non tendrà al certificato del catalano non fa differenza. E è in modo da manen che all'ora di fare un concorso della pubblica amministrazione sia considerato come un criterio di valutazione positivo, perché tenda al certificato del catalano. È una maniera per donare valore e a stimolare più persone a recuperare questa lingua.
0: I l'escola in algarès com ho tenim?
1: La scuola in algarès è ancora in perspettiva, vuol dire del 2018 abbiamo una lei regionale che dona la possibilità, ora abbiamo la formalità, che è la cosa che ci mancava della lei. Il problema è che manca il professorato, formal professorato, sovinte il professor dell'algarese non sono algaresi, altri non stanno sufficientemente motivati e per questo sta lavorando per formare una classe di professori che può in qualche maniera donare vita alla scuola algarese. Vuol dire una cosa, miriamo molta attenzione al modello della Catalogna Nord, per esempio della Brassola, e pensiamo che è un esperimento come quello che potrebbe donare risultati.
0: Mauro Mules, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.